E naschi con ognuno se si sposa, e a sa gente retta non li dare, devo che tu esami a te si cosa.

viva e tutto il peggiore politico a camponi starne pasticci e ramioni e toro lo splendido di sorte ogni cosa è squisita e il vostro rostro invita e tessimo accompagno te la circula

0: Fa provare quanto spiaccia un passonetto.
1: Ti razza un po' di passo.
2: Oh,
1: quanti intrighi si incontrano oggi per andare attorno.

0: tenir, prenez-mi poi senza misura, l'avventura, l'avventura.
1: Madonna, provo a farmi, a sogna anch'io.
0: Ecco, questo.

0: sai il biglietto.
1: Come si provvede per poca merda, scene di sprone di scasse.
2: Scene di scasse. Chiara, fuori in mezzo. Se reggesi il prezzo può essere fine.
0: Ormai vogliamo, ove si danza di piede.
1: Come si provvede per poca merda, di sprone di scasse.
2: Scene di scasse.
0: Scene di scasse.

0: faccia grazia, poi che vuol ch'io vada, obbedirò per non tenerla bada.
1: Signori,
2: sì.
1: Ecco in arnese tanto vostro devoto. Il mio nome c'è noto, il rimedio è palese. Questo è quel gran segreto che ci ha fu dispensato dalla buona memoria di mio padre, che si chiamò il Cortese. Io come il re del tesoro tale non vento a beneficio universale. Io non so di coloro che stanno a celebrare la mercanzia, perché la virtù mia c'ha si sa dove che sia. Hanno c'ha molti volte esaminato, riviste approvato questo mio lettuario. Medici, proto, medici eccellenti, che sarei lungo il mento far per nome, ma portami qua sopra privilegio. Ci patenti. Signori?
2: Sì,
1: io non sono uomo di parole, da me non aspettate giuramenti. Io non posso mai più vedere quel sole, se io non porto stasera a questa nobile fiera un segreto sì raro che si potrà pagare ogni denaro.
3: Quanto vale?
1: Bernese, quanto fa?
3: Quanto, dai, sì. Allora?
1: Sur sull'onor mio che lo vendo in testoni in altre parte. Ma perché? Quanto posso vi tenghiate? Per vero servitore. Ecco il vaso più grande, ecco il minore. Senza fare più parole, un Giulio, un grosso.
4: Un Giulio.
1: Il resto con cantar qualche canzoni, e

0: lasciava in un soglio, cosa che non si acerba, e per tutto andar voglio con la fron scoperta. A chi principalmente serve per beneficio dei mortali? Segreto, sì, eccellente! Accendo mille male, cattari che nascono la testa, prefucilla il vigore, lo sostenta, preservi ed augumenta il calor naturale. Reprime i flatti, mitica il colore, solidi l'umor fecandi, purifica le vene, allegra il cuore. Fatti ritorni l'appetito.
1: Bimbo non mai è sparito.
0: Corrobora il cervello.
2: Datemene la presa, becco vieglio.
0: Fanno la figura che lottati si sonne le ricette.
2: Con

0: ora scendo.
1: Perché?
0: Del resto io so dare canzoni.
2: Signori, non perdete l'occasione.
3: Diversi casi di giorrazzi.
4: Pare che ce vogliate spettoni. Cacciate dalle borse sti testoni.
1: C'è qua un gentiluomo che mi ha fatto favore di dare un giulio. Vi voglio far vedere la liberalità della mia mano. Il vasetto minore altrove si è pagato un mezzo scudo.
0: Corvi.

0: alla virtù mia non son molto interessato.
1: Il servirmi più caro
0: e che l'aver cento tesori e che son schiavo di signori ma non punto del denaro. Città di fazzoletti allegrimente e tu sali da spasso a questa gente
2: alle belle ventarole con ottave e con voti di bellissima invenzione per dar gusto alle persone. Disporiate, figurate, miniate, ce ne compra, ce ne fuori alle belle ventarole.
3: Via, su, canta per tua vita qualche nuova canzone.

0: guardi affine gli architetti,
1: guardi i denti assolententi e facchi non si spessi. Un povero uomo, come i denti maschi, scarpati, schiaffi,
2: schiaffi,
1: prena questo

0: l'antidoto è algo potentissimo a sanar la vertigine, mentre che la mia origine da causa fretta e
1: ruda. Sì, Porzio!
2: Porzia, per questi nobilissimi signori che ci fanno favor con grato aspetto, fate qualche paretto.
3: Ah, paretto.

0: tardi.
1: Sì.
0: E triti un vostro
2: ladro.
0: I cieli, gli scampi guardi. Ospod una fusione, il gran perilio. Ogni rimedio umano, ogni soccorso è vano. Prenda il mio elettario. E presto, presto vedrete il giovamento manifesto.

roseira, guarda roseira, bela menina, guarda roseira, guarda roseira, guarda roseira, guarda roseira, bela menina, guarda roseira, guarda roseira, guarda roseira, guarda roseira, bela menina, guarda roseira.